città che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?